mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, adromito scalpasi,

Se paria di canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, pitane cortati, venica rigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

Mila mu ya mila, mi mu milas ya cozzagna o de ya fila, ve felo ute biberò ute bipila, felo mono, na mu milas ya mila.

Odeia fila, de celo ute biberò, ute bi fila, se lo moro, la momilla, mia mila.

Italia, i carivali meistero bulia. Chia se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Italia cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.